0: una cosa che no.
1: Sono senza un fallo di esistenza, perché ho pulito 8.000 euro, ho pulito 8.000 euro, ho pulito 8.000 euro, ho pulito 8.000 euro.